0: Sì, io mamma, mi è da che la tu protettor, ehi, voi, lì me ne sta, ma è in puttana, ma tu ne sio, chi lo sentene?
1: Chi lo? Piano bene, chi?